pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su rifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho collata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!

Elixir, arquebusion, bottillerie. Mille feuilles, tarte aux pommes, chantilly et une pasticcerie. Il gaucho sa che cos'è l'aria blu della prateria. Il

caballo, mi cuor camicia allegra, che piace anche ai pelagra, folklore. E nel traffico, nel trambusto, ci han preso gusto a tutto questo amore, tenore. Crudi nudi, badi badi, nudi nudi, è un traffico africano. Solo lui parli, sa cos'è un clacson peruviano. Pensa a me, che non so cosa fare. Il cinema è un gaucho seduto al caffè, gli amanti.